viva la Fleming, la Sierra, la Perez, e viva, e viva! Se posta in superbia! Ma me quanti trista! D'altri era Milano, face la corista, e non a Cremona, vo fa la giacqua, e viva la Fleming, la Sierra, la Perez, se fosse in superbia, ma vengo di turista. Altri era Milano, face la corista, e non a Cremona, vo fa la giacqua, e viva la Cremona, e non a Cremona, vo fa la giacqua, e non a Cremona.

Questa binaria, che figlia ne viene, che tu cappellaia, che conti la pene, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha nessuno, non ha

0: che male sta, dove cani a fatto, fuoci male, perché non voler con lei cantare.
1: Ma sentite,
0: dic sentire,
1: ma perché?
0: Vuole partire, ma fa, le coppe e le prete, se per te sentire.

0: di sassola e poeta.
1: Vendetta di giurai, vendetta di giurai.
0: Bravo! Ma bravo!

comincia sussurra. Piano, piano, terra, terra, sotto voce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchie della gente, si introduce destramente, nelle teste di cervelli,